lui che fa regno avai. E ho mai che dice, e ho mai che caica, e ho mai che accamai, e ho mai che mau popopono, e ho mai che ike papa lua, e ho mai che mana. Nau ma qua mai.